0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.